non sai perché sappiamo di so che ero vivo se so io mi asciuga lacrime non sciogli mai perché siamo azzurri.